0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
1: Nočni program.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai